0: La ricercare, mi sposo, deve essere perla magnetica, vetto simpatica, voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica, la matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar.
1: Per carità,
0: se in questa musica non c'è un isoni, tritoni e disoni, vuol fulminar. Medica con tutti i recipi, con mille cavale dell'aritmetica, degli avvocati con tutti le eccetera, voi lo vedrete, saprò trionfar, voi lo sapete, saprò trionfar, saprò trionfar, saprò trionfar.
1: Caro signor dottore, lasciate almeno che anch'io vi dica una ragione.
0: Cardestato con ottica, bussola ad un cuore amabile, la cinosura, certa sicura, saprò ritrovar, saprò ritrovar. Se mi dicessi che cosa è impossibile, quel vostro petto di tigre flessibile, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancare, vorrei spalancare, vorrei spalancare.
1: Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma cospita!
0: Sono sempre facile, siete pieghevole, c'è cefali buche che s'attacchino, e Salamanca, Firenze, poi Tunesi, Londra, Benino, Roma, Torino e Padova, Amsterdam, Montpellier, Livorno e Genova, vuoi testimoni dell'infinito merito della mia bella, dell'impareggiabile sposa adorabile, del celeberrimo dottor giuridico, medico, fisico, che tutto il mondo vedrà stupefar, che tutto il mondo vedrà stupefar, che tutto il mondo vedrà stupefar, che tutto il mondo vedrà stupefar,
2: Et avant de retrouver Karim Karkini qui vient nous présenter sa chronique du saltimbanquiniste du matin et qui va rester avec nous. Donc si vous venez tout à l'heure pour rencontrer l'équipe et les autres animateurs des autres radios, eh bien vous aurez peut-être l'occasion de croiser son chignon quelque part dans les couloirs. En tout cas, c'est avec Camille Saint-Saëns que nous allons patienter ce trio pour violon, violoncelle et piano en mi mineur. Cet extrait grazioso, le quatrième mouvement, est interprété par le Sitzkowetzki Trio.

Cosa, mentre a te d'intorno tutto sorride. Abbandonarsi tosto, isoletta, poi tu la nobil festa che delle nozze tue precede.

0: io d'Isoletta apprezzo la candida alma, la beltà ne ammiro, il dolce favelar, gli atti soavi. Ma
1: prosegui,
0: io non l'amo.
1: Ah, tu l'amavi, se tu l'amavi Arturo, riacqui i sensi, affascinar sapesse.

sì, questa grazia imploro, Waldeburgo da te. Vegila, e poi, se consigliarmi puoi, che per sempre io la fuggo, io te

Ora scombra i dubbi tuoi, dei miei primi anni io vedo la compagna in costei. Credi, te creda, poi

qual voce e quali accenti? Ier fu morto e spinto alle burgo nel lago, e tu sul nido di sangue intrissa rinvenuta fosti sbigottita tremante.

0: Perché diceschi che era l'ucciso l'amor tuo funesto? Perché, favella?
1: Io segreto è questo.
0: Sciagurata lo svela, il segreto ti perde.

curisti il conte ed esso l'uccisor tu taci assolta non se perciò complice sua creduta esser tu puoi